0: zöhle la, eva sei a bir a, zögut at jak a, da la waha e. Hew, hew, hew, hew.
1: E sao e, e sao e, quangwa tai ta, quangwa tai ta. E sao e, e sao e, quangwa tai ta, quangwa tai ta. O mea puyati, at kya mea puyati, quangwa tai ta, quangwa tai ta, quangwa tai ta, quangwa tai ta. E sao e, e sao e, quangwa tai ta, quangwa tai ta. E sao e, e sao e, quangwa tai ta, quangwa tai ta. O mea puyati, at kya mea puyati, quangwa tai ta, quangwa tai ta, quangwa tai ta, quangwa tai ta.
0: E sao e, e sao e, quangwa tai ta, quangwa tai ta. E sao e, e sao e, quangwa tai ta, quangwa tai ta. Nu ka e sao e, fai nu pa e sao e, ti o ni kia ngō.

mơ, yêu nhảy mồ môi hôi à mơ. Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai

0: la evasai a pek a tsukut atyak a tala vahaye. Hew, hew, hew, hew.
1: I sao e, kwangwataita, kwangwataita. I sao e, I sao e, kwangwataita, kwangwataita. O mea puyauti, atkia mea puyauti, kwangwataita, kwangwataita, kwangwataita, kwangwataita. I sao e, I sao e, kwangwataita, kwangwataita. I sao e, I sao e, kwangwataita, kwangwataita. O mea puyauti, atkia mea puyauti, kwangwataita, kwangwataita, kwangwataita, kwangwataita.
0: I sao e, I sao e, kwangwataita, kwangwataita. I sao e, I sao e, kwangwataita, kwangwataita. Nu ka i sao e, pai nu pai.